Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline Radio and Soul.

0: I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena sulla statale Adriatica vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti.
1: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbang, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
2: Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
3: Qualità e trasparenza, quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai, qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine del vertice tra i 32 leader. Dure critiche di Trump agli alleati sullo scarso, a suo dire, apporto finanziario alla NATO. Così ha risposto la premier Meloni.
2: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare stabilendo noi i tempi, i modi, le priorità.
1: Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia, in arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.

perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
4: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
5: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia. Altre invece davanti a una vetrina.
6: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
5: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
6: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Un giovedì 9 luglio sulle Marche con ancora l'anticiclone, il tempo si mantiene dunque asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il clima è ancora caldo di piena estate, valori diurni leggermente più contenuti, comunque prossimi ai 30-32 gradi nelle diverse località, i valori minimi ancora una volta non scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, specie lungo il litorale, soffrirà al più un po' di vento moderato a tratti teso da est a sud-est. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app 3B Meteo oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
9: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline Radio and Soul.
2: In a word or two, what you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah.
3: You sexy motherfucker.
2: We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all

0: iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 7:59.

0: sexuality.
1: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
2: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Prologue. Loco Torre San Patrizio.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Un giovedì 9 luglio sulle Marche con ancora l'anticiclone, il tempo si mantiene dunque asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il clima ancora caldo di piena estate, valori diurni leggermente più contenuti, comunque prossimi ai 30-32 gradi nelle diverse località, i valori minimi ancora una volta non scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, specie lungo il litorale, soffierà al più un po' di vento moderato a tratti teso da est a sud-est. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app 3B Meteo oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

0: Il groove di Barry White e la classe di Al Jarreau. Solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Got it. Yeah.

0: La musica vale tutte le filosofie del mondo. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Brasher in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Brasher in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Sono le 9:03. Skyline News.
3: E di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovizza di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri ieri a Wimbledon. Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2 set dall'Ucraina Costa e da Alessandro Cisi. Ringrazio dell'ascolto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
2: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
1: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
2: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La cosa principale è di vivere per il pubblico, perché tu sei lì per compiacere la gente. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
5: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
6: Enza, specialista nell'accoglienza.
7: Che dai?
8: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
9: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.
10: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
11: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi, che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. La Vitola è stato ascoltato ieri alla procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco, arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
2: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight, stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Pro Loco Torre San Patrizio.
3: L'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Un giovedì 9 luglio sulle Marche con ancora l'anticiclone, il tempo si mantiene dunque asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, il clima è ancora caldo di piena estate, valori diurni leggermente più contenuti, comunque prossimi ai 30-32 gradi nelle diverse località, i valori minimi ancora una volta non scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, specie lungo il litorale, soffrirà al più un po' di vento moderato a tratti teso da est a sud-est. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app 3B Meteo oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
1: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio. Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili. A Piediripa, via Velluti 5. Italuno.
6: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
7: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Walter Lavitola è stato ascoltato ieri alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco, arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: Uno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Monte Granaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Non si vende la musica, la si condivide. Leonard Bernstein.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
1: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
1: E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Il blues è instillato in ogni cellula musicale che galleggia intorno al vostro corpo. Nick Cave.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
7: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
6: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
8: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.

0: blue.
1: Il mio compito di musicista è trasformare gli schemi del jazz e migliorarli. La musica è il mezzo che può far cambiare le idee della gente. John Coltrane.
2: Skyline Radio and Soul. Remember.

0: accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa, a Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria Mei. Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
2: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
1: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
2: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
3: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615 62 e su verdeazzurro.it.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
8: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
9: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
10: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
9: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per affreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni e è accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
11: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
9: Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana. Un 48enne è morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiore. Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella 18enne Bouadi. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight, stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
4: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
3: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
4: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
3: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info: ilsegretodipulcinella.it.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
0: Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Sono le 14 e 3 minuti.

La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova.

0: alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
5: Acqua Parco verde azzurro, la tua estate a colori. Enjoy the summer.
6: Favolosa l'estate all'Acqua Parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua Parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verde.

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Formula House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
1: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno. La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
2: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
3: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata a Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
4: Sono le 15 e 3 minuti. Skyline News.
5: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braceri in Festa a Monte Cosaro Scalo nel piazzale antistante la macelleria May.
1: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
5: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Monte Cosaro.
4: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
6: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Monte Cosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
0: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas.

0: La musica non esprime passione, amore, nostalgia del singolo, ma è la passione, l'amore e la nostalgia stessa. Richard Wagner.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio.
3: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
0: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
3: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
0: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Skyline News.
9: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro tre giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo sei giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: può camminare accanto e crescere insieme, pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti. Susanna Tamaro.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado.

0: Dorado Circus.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico sulle Marche anche questo giovedì. Il tempo nelle prossime ore resta asciutto con estesi rasserenamenti e il gran caldo continua a farsi sentire. La giornata di domani avrà ancora condizioni di stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà al più un po' di vento sul litorale da sud, le temperature massime in diverse zone saranno prossime ai 31-33 gradi, anche i valori minimi saranno piuttosto elevati, non inferiori ai 23-24 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima 3B Meteo.
3: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
5: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
6: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
5: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Prologue Loco Torre San Patrizio. Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
7: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
8: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo e abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

Ritrova la pace interiore con le melodie di Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: insieme a te cambiano in un'oasi magica ed incantata in cui fiorisce l'amore, che dà ali al mio pensiero e vita alle mie emozioni.
1: Skyline Radio.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 80

0: 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
2: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
3: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Tra i piaceri della vita la musica è seconda solo all'amore, ma l'amore stesso è musica.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
1: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.

0: pausa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Da Football House a Casette Verdi partono i saldi, sconti fino al 70%, grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
4: Sono le 18 e 3 minuti. Skyline News.
5: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Valavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Loco Torre San Patrizio.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Da Football House a Casette Verdi partono i saldi, sconti fino al 70%, grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via. Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.
3: Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico sulle Marche anche questo giovedì. Il tempo nelle prossime ore resta asciutto con estesi rasserenamenti e il gran caldo continua a farsi sentire. La giornata di domani avrà ancora condizioni di stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà al più un po' di vento sul litorale da sud, le temperature massime in diverse zone saranno prossime ai 31-33 gradi, anche i valori minimi saranno piuttosto elevati, non inferiori ai 23-24 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
7: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
2: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
1: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
2: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
5: Vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Sono le 19 e 2 minuti. Skyline News.
11: Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Noi ci basiamo sui fatti, il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%, lo spread scende sotto gli 80 punti. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: La vera musica, quella che sa far ridere, all'improvviso ti aiuta a piangere. Paolo Conte.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa, a Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
2: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti?

0: clienti soddisfatti. Occhiali dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info: ilsegretodipulcinella.it.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: gli strumenti in scena, non penso alla pensione. Di questa parola non conosco il significato.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
1: Enza, qualità e trasparenza.
2: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
3: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio.
4: Da Glamour Store arrivano i saldi di fine stagione. È il momento perfetto per rinnovare il tuo stile, con sconti del 50% su tutto l'abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata a Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twinset e tanti altri. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store. Grandi firme, grandi sconti.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
6: Dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita
6: impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Sono le 20 e 4 minuti. Skyline News.
1: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
2: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
1: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
3: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
1: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.

0: Don't worry, be happy.
1: La musica che tocca il cuore è solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non è la musica una lingua perduta, della quale abbiamo dimenticato il senso, ma serbato soltanto l'armonia? Massimo D'Azeglio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
0: Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico sulle Marche anche questo giovedì. Il tempo nelle prossime ore resta asciutto con estesi rasserenamenti e il gran caldo continua a farsi sentire. La giornata di domani avrà ancora condizioni di stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi, soffierà al più un po' di vento sul litorale da sud, le temperature massime in diverse zone saranno prossime ai 31-33 gradi, anche i valori minimi saranno piuttosto elevati, non inferiori ai 23-24 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

to pluck for the rain together.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Brasero in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Brasero in Festa a Monte Cosaro Scalo nel piazzale antistante la Macelleria May. Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
1: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
2: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
1: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
2: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
3: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
4: Sono le 21 e un minuto.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La passione per la musica è già da sola una confessione. Sappiamo di più su uno sconosciuto appassionato di musica che su qualcuno che alla musica è insensibile e che incontriamo ogni giorno.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: glove. I try to be good.
1: La musica è la più romantica di tutte le arti, poiché solo l'infinito è il suo tema.
2: Skyline, Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: L'esistenza intera deve essere colma di risate, di parole, di lacrime, di promesse, degli odori della paura, di viaggi, di volti nuovi, di racconti, di sogni, di fantasia e soprattutto di musica.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è di tutti. John Lennon.
1: Skyline, Radio and Soul.